0: corsa.
1: Una sorte maledetta, ho capito, ho capito. Vengo, vengo in fretta, hai sentito?